dicevo che sei piata. Stove, pastria, la caiannea, ci può stare. Nucca, coglia, crista. Niente, colma, sotte, sottit. Cottas la gamo meo, cot loca rasberraio. Raspero, raspero, col gelata da pietri da fogit.